0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
2: In Veneto sulla 13 Bologna-Padova chiusa dalla mezzanotte alle 5 la stazione di Boara in entrata sia in direzione Padova che verso Bologna. Dalle 23 alle 6 invece chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord sulla 27 Mestre-Belluno in entrata nelle due direzioni. In Piemonte chiusa la 26 dei Trafori dalle 22 alle 6 tra Gemme e Romagnano Sesia verso Genova. In Liguria dalla mezzanotte chiusa la 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano fino alle 5, chiusa la 10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte e mezza alle 5:30 tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, e sempre a partire dalla mezzanotte e fino alle 6 chiusa la 12 Genova Rosignano tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita. RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Veneto sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalla mezzanotte alle 5, la stazione di Boara in entrata sia in direzione Padova che verso Bologna. Dalle 23 alle 6 è invece chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord sulla 27 Mestre-Belluno in entrata nelle due direzioni. In Piemonte è chiusa la 26 dei Trafori dalle 22 alle 6 tra Gemme e Romagnano Sesia verso Genova. In Liguria dalla mezzanotte è chiusa la 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano fino alle 5. Chiusa la 10 Genova-Ventimiglia dalla mezzanotte e mezza alle 5:30 tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Ventimiglia. E sempre a partire dalla mezzanotte e fino alle 6 chiusa la 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale CIS.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night.
3: Cerca un po' di te nei testi di André.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Let's go. Sounds good.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: giorni di te.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio.
3: Talk about.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio, Lera Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti e ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. E spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. E il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Omegna, ordinata la bollitura dell'acqua per gli usi alimentari in tutta la frazione di Agrano. La SL Viceo ha trovato enterococchi ed escherichia coli nell'acquedotto. Siccità, la regione Piemonte chiede al governo lo stato di calamità naturale, particolarmente critica la situazione delle risaie. Per i carabinieri del Viceo sono arrivate le bici a pedalata assistita, verranno usate per i pattugliamenti nei centri storici o lungo la rete escursionistica della provincia. Ripresa ieri alla lucciola di Villa d'Ossola, la festa dell'unità. Fino al 16 agosto in programma tanti dibattiti, a cominciare da quello di oggi alle 18 con Gianni Cuperlo.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per sabato 8 agosto, prevalentemente sereno sull'Ossola, più nuvoloso su Verbano e Cuseo, temperature tra 19 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle,
1: nella tua radio preferita RDL, la radio.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 8 agosto. Rimini ritrova Federico Fellini attraverso gli occhi di Dante Ferretti. Lo scenografo porta nella cittadina romagnola le opere nate dal sodalizio con il celebre regista. Dante Ferretti e la nave va è il titolo della mostra curata da Raffaele Curi, dedicata al grande scenografo italiano Ferretti, amato dalle star di Hollywood, inaugurata nella storica Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini. Nato a Macerata il 26 febbraio 1943, amico e collaboratore del regista riminese, Ferretti porta nella cittadina romagnola le opere nate dal lavoro per le pellicole E la nave va, Prova d'orchestra, La città delle donne, Ginger e Fred e La voce della luna. Lo scenografo.
2: Molte sono in realtà vissute, altre me ne sono inventate. Quando abbiamo fatto il film La città delle donne, che c'era Marcello Mastroianni che usciva da sotto il letto, c'era sempre tutte queste immagini. Erano le immagini di tutti quanti i racconti che facevo io.
1: Parliamo di cinema con il film Harmony. Valerio Mastandrea, diretto da Dario Albertini, presenta la sua famiglia diversa ma felice. Il film italiano è in concorso al Locarno Film Festival. Mastandrea.
3: È composta da tutti gli elementi che hanno probabilmente nella loro vita cercato di fuggire dalla condivisione, dal concetto di famiglia, dal concetto tradizionale di famiglia. Chi per un motivo, chi per un altro, comunque sono tutte persone che hanno evitato gli affetti, i sentimenti, perché fa paura anche essere felici e non solo il dolore nella vita. Il fatto di trovarsi tutti insieme uniti da una calamita che è un cuore puro, che è quello di una bambina, gli fa mettere sul piatto tutto quello che serve poi ad essere una famiglia, cioè amore, solo quello serve.
1: Grazie di Curtatone in provincia di Mantova si prepara ad accogliere dal 13 al 16 agosto oltre 100.000 visitatori per l'antichissima Fiera delle Grazie, in programma in occasione della festa dell'Assunta e dedicata all'arte madonnara. Cuore della manifestazione è il 52esimo incontro nazionale dei madonnari, in programma dal 13 al 15 agosto. Per la prima volta gli artisti avranno a disposizione 2 giorni e 2 notti per realizzare le loro opere. Saranno 140 i madonnari italiani e internazionali impegnati sul sagrato del santuario della Beata Vergine delle Grazie, trasformato per l'occasione in un atelier a cielo aperto. L'edizione 2026 è dedicata al messaggio di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della sua morte. Introduce il marchio Madonnari delle Grazie, nato per valorizzare gli artisti e il legame con il borgo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Super.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store! Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 di Tafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da Bollino Nero, coda a tratti sull'autosole tra Casal Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante.

Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Omegna, ordinata la bollitura dell'acqua per gli usi alimentari in tutta la frazione di Agrano. La SLBCO ha trovato enterococchi ed escherichia coli nell'acquedotto. Siccità, la regione Piemonte chiede al governo lo stato di calamità naturale, particolarmente critica la situazione delle risaie. Per i carabinieri del VCO sono arrivate le bici a pedalata assistita, verranno usate per i pattugliamenti nei centri storici o lungo la rete escursionistica della provincia. Ripresa ieri alla Lucciola di Villa d'Ossola la Festa dell'Unità. Fino al 16 agosto in programma tanti dibattiti, a cominciare da quello di oggi alle 18 con Gianni Cuperlo.
17: Il meteo di RVL.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
16: Previsioni del tempo per sabato 8 agosto, prevalentemente sereno sull'Ossola, più nuvoloso su Verbano e Cuseo, temperature tra 19 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
19: Desiderio.

vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
14: Evo 6 con Temporary SUV 1500 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: In ogni canzone un brivido di piacere.
16: Piacere.
17: Sei su RVL la radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, giornata da bolino nero quella di oggi sulle strade della regione per le partenze ma anche per i rientri dai luoghi di villeggiatura. E per agevolare la circolazione i mezzi pesanti non potranno viaggiare dalle 8 alle 22. Ma veniamo alla situazione del momento. Sta aumentando il traffico sulle strade della regione. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in coda tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia. Nessuna chiusura notturna è prevista sulle autostrade lombarde. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
11: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
12: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa.

0: Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 8 agosto. Rimini ritrova Federico Fellini attraverso gli occhi di Dante Ferretti. Lo scenografo porta nella cittadina romagnola le opere nate dal sodalizio con il celebre regista. Dante Ferretti e la nave va è il titolo della mostra curata da Raffaele Curi, dedicata al grande scenografo italiano Ferretti, amato dalle star di Hollywood, inaugurata nella storica sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini. Nato a Macerata il 26 febbraio 1943, amico e collaboratore del regista riminese, Ferretti porta nella cittadina romagnola le opere nate dal lavoro per le pellicole E la nave va, Prova d'orchestra, La città delle donne, Ginger e Fred e La voce della luna. Lo scenografo.
2: Molte sono in realtà vissute, altre me le sono inventate. Quando abbiamo fatto il film La città delle donne, che c'era Marcello Mastroianni che usciva da sotto il letto, c'era sempre tutte queste immagini. Erano le immagini di tutti quanti i racconti che facevo io.
1: Parliamo di cinema con il film Harmony. Valerio Mastandrea, diretto da Dario Albertini, presenta la sua famiglia diversa ma felice. Il film italiano è in concorso al Locarno Film Festival. Mastandrea.
3: È composta da tutti gli elementi che hanno probabilmente nella loro vita cercato di fuggire dalla condivisione, dal concetto di famiglia, dal concetto tradizionale di famiglia. Chi per un motivo, chi per un altro, comunque sono tutte persone che hanno evitato gli affetti, i sentimenti, perché fa paura anche essere felici e non solo il dolore nella vita. Il fatto di trovarsi tutti insieme uniti da una calamita che è un cuore puro, che è quello di una bambina, gli fa mettere sul piatto tutto quello che serve poi ad essere una famiglia, cioè amore, solo quello serve.
1: Grazie di Curtatone in provincia di Mantova si prepara ad accogliere dal 13 al 16 agosto oltre 100.000 visitatori per l'antichissima Fiera delle Grazie, in programma in occasione della festa dell'Assunta e dedicata all'arte madonnara. Cuore della manifestazione è il 52esimo incontro nazionale dei madonnari, in programma dal 13 al 15 agosto. Per la prima volta gli artisti avranno a disposizione 2 giorni e 2 notti per realizzare le loro opere. Saranno 140 i madonnari italiani e internazionali impegnati sul sagrato del santuario della Beata Vergine delle Grazie, trasformato per l'occasione in un atelier a cielo aperto. L'edizione 2026 è dedicata al messaggio di San Francesco d'Assisi nell'8° centenario della sua morte. Introduce il marchio Madonnari delle Grazie, nato per valorizzare gli artisti e il legame con il borgo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: In ogni canzone un brivido di piacere.
9: Piacere.
10: Sei su RVL La Radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte nel distretto di Brovary nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri al nord scendono a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. La provinciale 63 Giffa-Oggebio è interrotta fino a nuovo ordine in entrambe le direzioni al chilometro 1,500 nel territorio di Giffa a seguito del crollo di parte di un fabbricato sulla sede stradale. Anche la provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco è interrotta in entrambe le direzioni, in questo caso per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. Si prevede che i lavori termineranno l'11 dicembre. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma dal 21 al 31 agosto. Sulla statale 34 del Lago Maggiore, fino a giovedì 13 agosto, tra le 8 e le 17, sarà attivo lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Fino a martedì 11 agosto sono in corso, tra le 8 e le 17, lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca e dintorni. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cima Mulera e la 138 di Calasca Castiglione Bis, oltre alla 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento a venerdì 28 agosto.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
9: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Sabato 8 agosto alle 21, in piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio Lera Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline di Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti e ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. E spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. E il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato.

0: Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Continua a suscitare polemiche la decisione dell'amministrazione Albertella di intitolare parte del lungolago di Intra Sergio Ramelli. L'ANPI verbanese si dice perplessa, ricorda la medaglia d'oro al merito civile a Verbania nell'ambito della Resistenza. Una storia che rappresenta un elemento fondamentale della sua identità, precisano. Spiegano anche che l'intitolazione di uno spazio pubblico dovrebbe nascere da un legame significativo con il territorio, da una scelta ampiamente condivisa. Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. L'iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare i messaggi di prudenza, richiamando l'attenzione sull'importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, prevenire situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi. Per raggiungere in modo diretto e capillare il pubblico sarà diffuso a bordo delle motonavi della navigazione laghi il vademecum ufficiale. La siccità continua a mettere in difficoltà l'agricoltura piemontese, la mancanza d'acqua interessa l'intera regione con la portata dei fiumi e livelli delle falde nettamente inferiori ai valori tipici della stagione. Coldiretti Piemonte chiede quindi l'attivazione di ulteriori misure straordinarie a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate
12: è nei suoi occhi,
11: ha il profumo della sua pelle,
12: nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
1: Let's go. Sounds good.

0: on time.
1: Noi ci siamo
2: per tutta l'estate, RVL.
1: Per tutta l'estate, RVL
2: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk. Esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata, per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Lanate Chiasso in direzione del territorio elvetico. Code a tratti tra Como Centro e il valico di Brogeda. Circolazione per il resto scorrevole sulla rete stradale e autostradale della regione. Ricordiamo che per agevolare la circolazione i mezzi pesanti non potranno viaggiare fino alle 22 di questa sera. Nessuna chiusura notturna è in programma sulle autostrade lombarde. A Milano oggi sabato 8 e domenica 9 agosto sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
5: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche,

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL, la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo il raccordo Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Buongiorno.

0: amo, увидзяте, чао. Buonanotte.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80. Nuova

0: Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che...

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 8 agosto. La Commissione europea ha approvato oggi il pacchetto di misure per sostenere le aziende agricole a fronteggiare l'aumento del costo dei fertilizzanti. Queste includono il ricorso alla riserva anticrisi della politica agricola comune, con la possibilità per gli Stati membri di cofinanziare gli aiuti fino al 200%, la possibilità di anticipare gli aiuti PAC a tassi maggioritari prima del 16 ottobre e alcune misure nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Anche questi aiuti potranno essere cofinanziati dagli Stati membri fino al 65%. Previsti anche nuovi margini di flessibilità all'interno dei piani strategici nazionali sulla PAC. I nuovi interventi fanno seguito al pacchetto di aiuti da 540 milioni annunciato nell'ambito del piano d'azione europeo sui fertilizzanti e adottato lo scorso 27 luglio. Dentro il mercato trionfale di Roma non si ferma le novità. Tra le più interessanti c'è quella dei due amici Jacopo Manganello e Cristian Bazzucchi, che hanno trovato sede per il loro progetto dentro il box 231, dove è nato da qualche tempo Salon. La loro idea di cucina giornaliera basata sulla disponibilità del mercato, lo stesso in cui si trovano. Il menù quindi si compone di una lavagna di piatti che possono cambiare anche tutti i giorni. Dalle piccole porzioni ai piatti per arrivare poi ai dolci, c'è spazio per portate che vanno condivise o assaggiate da soli, con un posto sempre riservato alla pasta fresca, al sandwich del giorno, con un menù che spazia tra carne, pesce e verdure, con riferimenti alla cucina italiana e a quella internazionale, in particolare con un occhio all'Asia. La prelibatezza del giorno è il dondurma. In Turchia il gelato non è soltanto un dolce da passeggio, ma un piccolo spettacolo. Un gelato elastico diventato famoso per la sua consistenza quasi impossibile. Non si scioglie rapidamente, si allunga, si piega e può essere tagliato con un coltello. La sua particolarità nasce da due ingredienti insoliti: la salep, una farina ricavata dai tuberi di alcune orchidee selvatiche, e il mastice, una resina naturale dal profumo leggermente balsamico. Questi elementi danno al gelato quella consistenza gommosa e compatta che lo rende diverso da qualsiasi altro. Il dondurma nasce nelle montagne dell'Anatolia, dove il clima e gli ingredienti locali hanno portato alla creazione di un gelato pensato per durare più a lungo. Appuntamenti da non perdere: la sagra Sapore di Mare in Calabria a Catanzaro dal 9 al 12 agosto. Il lungomare si animerà con stand gastronomici che offriranno fritture, pesce appena pescato e gustose grigliate per questa sagra dedicata alla cucina marina e alle tradizioni culinarie calabresi. Ogni piatto è stato pensato per raccontare la storia e la passione dei pescatori locali. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro. Le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siete aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro. Incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone. Giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia. Non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione. Anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. E lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. La provinciale 63 Giffa-Oggebio è interrotta fino a nuovo ordine in entrambe le direzioni al chilometro 1,500 nel territorio di Giffa a seguito del crollo di parte di un fabbricato sulla sede stradale. Anche la provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco è interrotta in entrambe le direzioni, in questo caso per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. Si prevede che i lavori termineranno l'11 dicembre. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma dal 21 al 31 agosto. Sulla statale 34 del Lago Maggiore, fino a giovedì 13 agosto, tra le 8 e le 17, sarà attivo lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca e dintorni. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cima Mulera e la 138 di Calasca Castiglione Bis, oltre alla 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento a venerdì 28 agosto.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: yaşamam.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
9: Sono tutte tonalità gialle.
8: Da quest'anno va di moda il giallo.
10: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.

0: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%, rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia, tutto made in Italy, progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa, continua a suscitare polemiche la decisione dell'amministrazione Albertella di intitolare parte del lungolago di Intra Sergio Ramelli. L'ANPI verbanese si dice perplessa, ricorda la medaglia d'oro al merito civile a Verbania nell'ambito della Resistenza. Una storia che rappresenta un elemento fondamentale della sua identità, precisano. Spiegano anche che l'intitolazione di uno spazio pubblico dovrebbe nascere da un legame significativo con il territorio, da una scelta ampiamente condivisa. Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. L'iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare i messaggi di prudenza, richiamando l'attenzione sull'importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, prevenire situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi. Per raggiungere in modo diretto e capillare il pubblico, sarà diffuso a bordo delle motonavi della navigazione Laghi il vademecum ufficiale. La siccità continua a mettere in difficoltà l'agricoltura piemontese, la mancanza d'acqua interessa l'intera regione con la portata dei fiumi e livelli delle falde nettamente inferiori ai valori tipici della stagione. Coldiretti Piemonte chiede quindi l'attivazione di ulteriori misure straordinarie a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: Il meteo di RVL.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 9 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 33 gradi.
5: RVL informa.
10: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima

anch'io, apro gli occhi e ci sei, l'anno, so che ti piace.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale, sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL la radio.

0: 30 anni, trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio 60enne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it. Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero.

0: Libero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa continua a suscitare polemiche la decisione dell'amministrazione Albertella di intitolare parte del lungolago di Intra Sergio Ramelli. L'ANPI verbanese si dice perplessa, ricorda la medaglia d'oro al merito civile a Verbania nell'ambito della Resistenza. Una storia che rappresenta un elemento fondamentale della sua identità, precisano. Spiegano anche che l'intitolazione di uno spazio pubblico dovrebbe nascere da un legame significativo con il territorio, da una scelta ampiamente condivisa. Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. L'iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare i messaggi di prudenza, richiamando l'attenzione sull'importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, prevenire situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi. Per raggiungere in modo diretto e capillare il pubblico sarà diffuso a bordo delle motonavi della navigazione Laghi il vademecum ufficiale. La siccità continua a mettere in difficoltà l'agricoltura piemontese, la mancanza d'acqua interessa l'intera regione con la portata dei fiumi e livelli delle falde nettamente inferiori ai valori tipici della stagione. Coldiretti Piemonte chiede quindi l'attivazione di ulteriori misure straordinarie a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.
15: Salita del vuelo con destino a la

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonne e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Migliorato il traffico in queste ore sulle strade della regione. Restano code sullo sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. File in uscita dall'Italia inoltre alla barriera di Como Grandate. Ricordiamo che per agevolare la circolazione in queste giornate di esodo i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 di questa sera, ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Stop che si ripeterà anche domani domenica dalle 7 alle 22. Nessuna chiusura notturna è prevista sulle autostrade lombarde. A Milano oggi sabato 8 e domani domenica 9 agosto sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio. Radio.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
0: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL La Radio.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
14: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Noi ci siamo.
21: Per tutta l'estate RVL.
22: Per tutta l'estate RVL.
21: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
22: RVL la radio.
21: Te le suoniamo di santa ragione.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Continua a suscitare polemiche la decisione dell'amministrazione Albertella di intitolare parte del lungolago di Intra Sergio Ramelli. L'ANPI verbanese si dice perplessa, ricorda la medaglia d'oro al merito civile a Verbania nell'ambito della Resistenza. Una storia che rappresenta un elemento fondamentale della sua identità, precisano. Spiegano anche che l'intitolazione di uno spazio pubblico dovrebbe nascere da un legame significativo con il territorio, da una scelta ampiamente condivisa. Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. L'iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare i messaggi di prudenza, richiamando l'attenzione sull'importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, prevenire situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi. Per raggiungere in modo diretto e capillare il pubblico sarà diffuso a bordo delle motonavi della navigazione Laghi il vademecum ufficiale. La siccità continua a mettere in difficoltà l'agricoltura piemontese, la mancanza d'acqua interessa l'intera regione con la portata dei fiumi e livelli delle falde nettamente inferiori ai valori tipici della stagione. Coldiretti Piemonte chiede quindi l'attivazione di ulteriori misure straordinarie a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 9 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 33 gradi.
0: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

0: un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 8 agosto. Rimini ritrova Federico Fellini attraverso gli occhi di Dante Ferretti. Lo scenografo porta nella cittadina romagnola le opere nate dal sodalizio con il celebre regista. Dante Ferretti e la nave va è il titolo della mostra curata da Raffaele Curi, dedicata al grande scenografo italiano Ferretti, amato dalle star di Hollywood, inaugurata nella storica sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini. Nato a Macerata il 26 febbraio 1943, amico e collaboratore del regista riminese, Ferretti porta nella cittadina romagnola le opere nate dal lavoro per le pellicole E la nave va, Prova d'orchestra, La città delle donne, Ginger e Fred e La voce della luna. Lo scenografo.
1: Molte sono in realtà vissute, altre me le sono inventate. Quando abbiamo fatto il film La città delle donne, che c'era Marcello Mastroianni che usciva da sotto il letto, c'era sempre tutte queste immagini, erano le immagini di tutti quanti i racconti che facevo io.
0: Parliamo di cinema con il film Harmony. Valerio Mastandrea, diretto da Dario Albertini, presenta la sua famiglia diversa ma felice. Il film italiano è in concorso al Locarno Film Festival. Mastandrea.
2: È composta da tutti gli elementi che hanno probabilmente nella loro vita cercato di fuggire dalla condivisione, dal concetto di famiglia, dal concetto tradizionale di famiglia. Chi per un motivo, chi per un altro, comunque sono tutte persone che hanno evitato gli affetti, i sentimenti, perché fa paura anche essere felici, non solo il dolore nella vita. Il fatto di trovarsi tutti insieme, uniti da una calamita che è un cuore puro, che è quello di una bambina, gli fa mettere sul piatto tutto quello che serve poi ad essere una famiglia, cioè amore, solo quello serve.
0: Grazie di Curtatone in provincia di Mantova si prepara ad accogliere dal 13 al 16 agosto oltre 100.000 visitatori per l'antichissima Fiera delle Grazie, in programma in occasione della festa dell'Assunta e dedicata all'arte madonnara. Cuore della manifestazione è il 52esimo incontro nazionale dei madonnari, in programma dal 13 al 15 agosto. Per la prima volta gli artisti avranno a disposizione 2 giorni e 2 notti per realizzare le loro opere. Saranno 140 i madonnari italiani e internazionali impegnati sul sagrato del santuario della Beata Vergine delle Grazie, trasformato per l'occasione in un atelier a cielo aperto. L'edizione 2026 è dedicata al messaggio di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della sua morte. Introduce il marchio Madonnari delle Grazie, nato per valorizzare gli artisti e il legame con il borgo. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusiossola. La provinciale 63 Giffa Ogebbio è interrotta fino a nuovo ordine in entrambe le direzioni al chilometro 1,500 nel territorio di Giffa a seguito del crollo di parte di un fabbricato sulla sede stradale. Anche la provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco è interrotta in entrambe le direzioni, in questo caso per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. Si prevede che i lavori termineranno l'11 dicembre. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma dal 21 al 31 agosto. Sulla statale 34 del Lago Maggiore, fino a giovedì 13 agosto, tra le 8 e le 17, sarà attivo lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Fino a martedì 11 agosto sono in corso tra le 8 e le 17 lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca e dintorni. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cima Mulera e la 138 di Calasca Castiglione Bis, oltre alla 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento a venerdì 28 agosto.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate.

0: sei nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Encore un dimanche, je dis ça, cher.

0: Peccato non esserci.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane: l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà lo stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP: l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martinez soffia la pole alle tre cause di Fernandez e Ogura, quarto di Giannantonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico intenso e code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Renzano e Savona. 2 chilometri di coda per incidente invece sulla 26 dei Trafori tra Voltri e Masone verso Alessandria. Code sulla 9 Milano-Como Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e il Valico di Brogeda verso la Svizzera. Trafficata la 22 del Brennero con code verso Modena tra Brennero e Vipiteno e tra Chiusa e Affi. File anche in direzione del Brennero tra Verona Nord e Degnaura e tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena. Intenso il traffico sulla 4 Venezia-Trieste con code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e Villesse in direzione Trieste. 2 chilometri di coda anche verso Venezia tra Duino e la barriera di Lisert. Trafficata la 14 Adriatica con rallentamenti tra Castel San Pietro e Cesena ed ancora tra Civitanova Marche e Pescara in direzione Taranto. Nel tratto toscano della 1, 2 chilometri di coda per incidente tra Valdichiana e Fabbro verso Roma. Intenso il traffico anche sulla Roma-Napoli verso sud, segnalati anche 6 chilometri di coda tra Capo e Caserta Nord per incidente. Sulla 2 del Mediterraneo traffico intenso e code a tratti tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Pulla, tutto in direzione Reggio Calabria. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
13: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Daniele Salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
1: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Continua a suscitare polemiche la decisione dell'amministrazione Albertella di intitolare parte del lungolago di Intra Sergio Ramelli. L'ampi verbanese si dice perplessa, ricorda la medaglia d'oro al merito civile a Verbania nell'ambito della Resistenza. Una storia che rappresenta un elemento fondamentale della sua identità, precisano. Spiegano anche che l'intitolazione di uno spazio pubblico dovrebbe nascere da un legame significativo con il territorio, da una scelta ampiamente condivisa. Guardia Costiera e Navigazione Laghi intensificano la campagna di sensibilizzazione rivolta a turisti, bagnanti e diportisti che frequentano le località lacustri. L'iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare i messaggi di prudenza, richiamando l'attenzione sull'importanza di adottare condotte responsabili durante le attività di svago in acqua e a bordo delle imbarcazioni, prevenire situazioni di pericolo legate alla sottovalutazione dei rischi. Per raggiungere in modo diretto e capillare il pubblico sarà diffuso a bordo delle motonavi della navigazione laghi il vademecum ufficiale. La siccità continua a mettere in difficoltà l'agricoltura piemontese, la mancanza d'acqua interessa l'intera regione con la portata dei fiumi e livelli delle falde nettamente inferiori ai valori tipici della stagione. Coldiretti Piemonte chiede quindi l'attivazione di ulteriori misure straordinarie a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti

0: di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: L'estate
9: è nei suoi occhi.
8: Ha il profumo della sua pelle.
9: Nella tua radio preferita. RVL la radio.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, alla periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al giro di boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipas e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Migliorato il traffico in queste ore sulle strade della regione. Restano code sullo sulla 9 Milano Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. File in uscita dall'Italia, inoltre alla barriera di Como Grandate. Ricordiamo che per agevolare la circolazione in queste giornate di esodo i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 di questa sera, ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Stop che si ripeterà anche domani domenica dalle 7 alle 22. Nessuna chiusura notturna è prevista sulle autostrade lombarde. A Milano oggi sabato 8 e domani domenica 9 agosto sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte, mentre chiuderanno le fermate di La Mos Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
15: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. Super Rotation. Un successo del momento, un momento e un successo del passato. Su RVL.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Evo 6, contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
9: Don't worry, be happy.
10: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL La Radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla statale 24 del Munginevro nel comune di Salbertrani in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
14: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo.

0: Grandi Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A dare l'allarme è stato un gruppo di torrentisti stranieri che in transito in una gola del rio Ogliana di Quarata, nella frazione di Trontano, avrebbe ritrovato un cadavere in acqua. Il corpo si troverebbe nelle acque del torrente da diverse ore, probabilmente giorni. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei soccorritori, affiancati da un elicottero Air Green, in una zona impervia difficile da raggiungere. Alle forze dell'ordine e al soccorso alpino non risultano persone scomparse in zona nei giorni scorsi. Il sindaco di Piedimolera Alessandro Lana ha emesso un'ordinanza per l'apertura del centro operativo comunale per far fronte all'emergenza incendi scattata nella serata di ieri. In seguito a un temporale, infatti, due roghi sono divampati sulle alture di Piedimolera in località Alpe Mongelli e in località Alpe Propiano. L'attivazione del COC si è dunque resa necessaria per assicurare, si legge nell'ordinanza, nell'ambito del territorio del comune, la direzione, il coordinamento per la valutazione dell'evolversi della situazione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco AIB di Villa d'Ossola, Piedimolera e Ornavasso. Nella giornata di ieri hanno preso servizio in questura a Verbania 17 agenti in prova della Polizia di Stato, due dei quali destinati al commissariato di Omegna, assegnati al termine del percorso formativo nelle scuole di Alessandria, Peschiera del Garda, Brescia, Spoleto e Vibo Valentia. Si tratta di 4 donne e 13 uomini di età compresa tra i 21 e i 27 anni che hanno prestato il giuramento il 5 agosto, concludendo così la fase del percorso di preparazione, assumendo formalmente gli impegni connessi all'appartenenza alla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa. Desiderio

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL. Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi è sabato 8 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura, con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e quindi sulla A9 Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viale nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle ore 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria della Lombardia e in questo weekend sulla rete autostradale non sono previsti cantieri notturni e quindi interruzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

che Pedro c'è Piero Pratesi, che sono io ad aprire l'appuntamento con Ti ricordi quando, tutto il mese d'agosto lo speciale con la musica 70-80 suonata in vinile, e anche in questo weekend speciale musica italiana. Abbiamo aperto dal 1980 con Raffaella Carrà, con Pedro, tra l'altro su 45 giri di quel disco c'era anche un tagliando da ritagliare che diceva vacanze gratis con Raffaella, ritaglia e spedire a CBS Dischi S.P.A. via a Milano. L'indirizzo non lo rendo noto, anche se non c'è più la CBS Dischi in quella sede. Abbiamo aperto così l'appuntamento con la musica 70-80 in vinile di RVL la radio. Ti ricordi quando, come già abbiamo ricordato anche nelle scorse settimane, speciale per tutto il mese d'agosto, puntate speciali, due dedicate alla musica italiana, una alla musica Only 70 e una alla musica Only 80s. E quindi ci divertiamo molto a suonarveli di santa ragione, ma sempre secondo l'hashtag Save the Vinyl. La prossima canzone, visto che abbiamo aperto la grande e vogliamo continuare su questo stile, ci porta nel 1978. Molti hanno nelle orecchie la versione che cantava Rino Gaetano. Perché? Perché Riccardo Cocciante, che scrive la canzone, va in tour con Rino Gaetano e si scambiavano alcune canzoni, tra cui questa, che non è mai stata stampata, editata in vinile a nome di Rino Gaetano, perché il vinile che io ho, il 45 giri, è quello di Riccardo Cocciante, che ha scritto la canzone, poi è diventata famosa, caso vuole, più nella versione di Rino Gaetano, nella sua interpretazione, che in quella di Cocciante. Però io vi suono l'originale, quella di Cocciante, di A Mano A Mano.

Riccardo Cocciante a mano a mano io vi ricordo anche come potete contattare RVL la radio attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che vi ripeto 0323 552124, perché l'ideale è memorizzarlo nel vostro smartphone, no? Per poi WhatsAppare con RVL. Interagire con RVL la radio attraverso i social, cercateci su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower e potete seguire anche il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativo a Ti ricordi quando, relativo alla musica 70-80 e non solo quella, anche anni 90 e anche musica relativa a The Breakfast Club, e comunque vi pubblico molto materiale musicale al mio profilo personale di Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Vi porto al Festival di Sanremo del 1983. Va in scena dal 3 al 5 febbraio dell'83, chiaramente al Teatro Ariston. La direzione artistica è di Gianni Ravera, a condurre ci sono Andrea Giordana con Isabella Russinova ed Emanuela Falcetti e Anna Pettinelli, che all'epoca poi conducevano anche Disco Ring, se dobbiamo dirla tutta. Il premio della critica va a Mattia Bazar, primo posto per Tiziana Rivale, terzo posto per Dori Ghezzi, a sorpresa al secondo posto con una canzone scritta anche da Zucchero Fornaciari si classifica Donatella Milani con questa canzone, Volevo dirti.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla statale 24 del Munginevro nel comune di Salbertrani in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code allo svincolo della circonvallazione di Ulx in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
10: Sono tutte tonalità gialle.
9: Da quest'anno va di moda il giallo.
11: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
12: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
13: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
14: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
13: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
15: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
20: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
21: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
20: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

risate. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

Festival di Sanremo 2024 ha riportato in auge Pino Daniele, che scusate, Pino D'Angiò, che da lì a poco è, ahimè, scomparso quando fece la versione, la serata delle cover con i Bunker 44 di Ma quale idea 2024. Questo è l'originale del 1980, canzone che non so perché, ma casualmente da dopo quell'esibizione di Sanremo 24 viene molto richiesta durante le mie serate in vinile, durante gli aperitivi. Tra l'altro molti ragazzi giovani che l'hanno conosciuta e apprezzata e la ballano, ma questa canzone è stata una hit perché nel 1980 raggiunse nella classifica dei singoli spagnola, nell'estate di quell'anno, la vetta, la numero uno, dove rimase 10 settimane consecutive. Gli spagnoli ne vanno matti, ma anche i francesi, nelle scorse estate spesso e volentieri i francesi mi chiedono proprio questa canzone specificatamente, si scatenano a ballarla. Ma quale idea di Pino D'Angiò, suonata in Ti ricordi quando su RVL la radio. L'appuntamento del sabato e la domenica con Piero Pratesi, che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi, suonandovi però la musica in vinile, e per tutto il mese di agosto suonandovi delle puntate speciali come questa dedicata alla musica italiana. Beh, a produrre e realizzare il prossimo disco c'è Giancarlo Lucariello. Sì, quel Giancarlo Lucariello che aveva lavorato con i Pooh, aveva dato una svolta ai Pooh, beh, va a produrre questa canzone di Viola Valentino, che qualche legame con i Pooh o gli ex Pooh ce l'aveva, ma non andiamo oltre, non entriamo nel pettegolezzo, e in questo caso Viola Valentino ce l'ascoltiamo con Comprami.

Paolo Valentino con Comprami su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, dove in questo caso vi abbiamo proposto una canzone di quelle che uno parte quasi subito a canticchiare. Il prossimo disco, che tra l'altro ci porterà anche alla pausa, ha vinto il Festival Bar. Siamo nel 1982, quella magica estate del 1982, che ha avuto la fortuna di viverla come me, soprattutto da ragazzo, ricorda quell'estate bella, quella dei mondiali dei ragazzi di Berzotte, che ci ha regalato un sogno mondiale in Spagna vincendo il campionato di calcio. Insomma, tanti bei ricordi. Musicalmente questa canzone vince il Festival Bar, era la più gettonata nei jukebox italiani, ma raggiunse anche per 8 settimane la vetta della Hit Parade, cioè era il 45 giri più venduto in Italia. Prima il 24 luglio dell'82, 2 settimane, poi ci torna in vetta il 14 di agosto, sempre l'82, per 6 settimane, praticamente va a chiudere l'estate. Miguel Bosé con Bravi Ragazzi.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

0: Passione vegana.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A dare l'allarme è stato un gruppo di torrentisti stranieri che in transito in una gola del rio Ogliana di Quarata, nella frazione di Trontano, avrebbe ritrovato un cadavere in acqua. Il corpo si troverebbe nelle acque del torrente da diverse ore, probabilmente giorni. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei soccorritori affiancati da un elicottero Air Green in una zona impervia difficile da raggiungere. Alle forze dell'ordine e al soccorso alpino non risultano persone scomparse in zona nei giorni scorsi. Il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana ha emesso un'ordinanza per l'apertura del centro operativo comunale per far fronte all'emergenza incendi scattata nella serata di ieri. In seguito a un temporale, infatti, due roghi sono divampati sulle alture di Piedimulera in località Alpe Mongelli e in località Alpe Propiano. L'attivazione del COC si è dunque resa necessaria per assicurare, si legge nell'ordinanza, nell'ambito del territorio del comune, la direzione il coordinamento per la valutazione dell'evolversi della situazione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco AIB di Villa d'Ossola, Piedimulera e Ornavasso. Nella giornata di ieri hanno preso servizio in questura a Verbagna 17 agenti in prova della Polizia di Stato, due dei quali destinati al commissariato di Omegna, assegnati al termine del percorso formativo nelle scuole di Alessandria, Peschiera del Garda, Brescia, Spoleto e Vibo Valentia. Si tratta di 4 donne e 13 uomini di età compresa tra i 21 e i 27 anni che hanno prestato il giuramento il 5 agosto, concludendo così la fase del percorso di preparazione, assumendo formalmente gli impegni connessi all'appartenenza alla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: Il meteo di RVL.
11: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
9: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 9 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a

Edoardo De Crescenzo ancora su RVL la radio. Se si parlano di canzoni che rievocano ricordi, io su questa canzone ho un ricordo della scena del film Il primo cinepanettone, Vacanze di Natale 1983, dove Jerry Calà rientra e canta questa canzone e poi vabbè trova una bella sorpresa davanti al portone di casa. Ok, questa è Ti ricordi quando su RVL la radio con Piero Pratesi, che ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 vi accompagna con la musica 70-80 a fare un bel tuffo nei ricordi. In questo però mese di agosto, puntate speciali, questo weekend musica italiana protagonista all'interno della nostra programmazione. Vi porto ora nel 1979, questa canzone partecipa al Festival Bar di quell'anno, viene scritta da Mario Lavezzi, è un disco d'oro e tra l'altro subito, giusto per far capire che aria tirava, vende oltre 400.000 copie appena uscita. Sonorità decisamente reggae per Loredana Bertè e La Luna Bussò.

la Luna bussò, Loredana Bertè, ti ricordi quando su RVL la radio nell'appuntamento speciale musica italiana, perché per tutto il mese d'agosto, il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 vi proponiamo puntate speciali di Ti ricordi quando. Festival di Sanremo 1982, la canzone che poi diventa anche un tormentone e che tra l'altro andò anche in vetta alla hit parade italiana per una settimana il 27 di marzo del 1982. All'epoca loro, quando cantano questa canzone, erano marito e moglie, Albano e Romina Power con Felicità.

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
15: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Roots Rolls dall'LP Aldebaran, quella carezza della sera l'abbiamo ascoltata e suonata qua su RVL la radio all'interno della programmazione dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile. Ti ricordi quando con Piero Pratese con la puntata speciale dedicata alla musica italiana. Ve le suoniamo di santa ragione, la prossima canzone mi riporta per certi versi anche come già dicevo in precedenza al film Vacanze di Natale 1983, perché come per la canzone di De Crescenzo ancora anche il prossimo brano, quello di Nada, fa parte di quella colonna sonora. Siamo appunto nel 1983 e Nada spopola non solo in quell'anno, anche poi successivamente. Questa è ancora una di quelle canzoni che la metti e la gente la balla tranquillamente senza nessun problema e si scatena, e molti hanno già capito di che canzone sto parlando, appunto Amore Disperato in RVL. Ti ricordi quando?

L'amore disperato di Nada su RVL, la radio dove ve lo suoniamo di santa ragione, con Piero Pratesi che vi accompagna con la musica 70-80 suonata in vinile per tutto il mese d'agosto, con puntate speciali, in questo caso dedicata alla musica italiana. Beh, il prossimo disco, lui aveva il fan club a Gravellona Toce, avete già capito, sto parlando di Gianni Togni. In questo caso una canzone che è stata arrangiata da Fio Zanotti e, beh, l'ha scritta lo stesso Gianni Togni, e sto parlando di Giulia.

Giovanni Togni con Giulia nello speciale Ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana su RVL la radio, con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi. Ma vi ricordo sempre, ci tengo a sottolinearlo, che la musica che vi proponiamo sempre in Ti ricordi quando, a prescindere dagli speciali, costantemente è suonata in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. Siamo a fine degli anni 80, nel 1989, e al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta Raf, dove cerca di fare una fotografia, io direi di raccontare una storia, appunto, dicendoci che cosa resterà degli anni 80.

cosa resterà degli anni 80? Si chiedeva Raf, ce lo chiediamo ancora adesso. Beh, la musica è quello di sicuro, come i programmi, come Ti ricordi quando, che vi fanno tornare appunto negli anni 80, e non solo negli anni 80, anche negli anni 70. Beh, 1988, dall'89 di Raf, un anno indietro per l'andamento lento di Tullio De Piscopo.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso all'uscita verso la circonvallazione di Ulx in direzione Bardonecchia. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Si viaggia in colonnati in direzione della Francia. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Sabato 8 agosto alle 21, in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
17: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
18: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
20: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
21: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
22: RBL, si vive. È una
0: voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: Il tuffo nei ricordi di RDL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
22: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

ricordi quando con Piero Pratesi, con la musica 70-80 suonata in vinile, musica italiana in questo caso, siamo andati nel 1979 con Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, il 45 giri, che ho anche la fortuna di averlo autografato da Alan Sorrenti, però ha una caratteristica questa canzone. Parliamo del 79, dell'estate del 1979. Lui vince il Festival Bar, la manifestazione estiva a Canora per eccellenza, perché è la canzone più gettonata nei jukebox, ma attenzione, perché il 23 di giugno, e siamo praticamente a estate appena iniziata, nel 1979 arriva in vetta alla Hit Parade Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, e ci rimane 14 settimane consecutive fino al 22, e siamo già in autunno, di settembre. Praticamente tutta l'estate del 79, tolti i primi due giorni, 21 e 22 giugno, alla Hit Parade al numero 1, il disco, il 45 giri più venduto, era quello di Alan Sorrenti, quello che vi ho appena suonato, Tu sei l'unica donna per me. Io immagino, per chi ascoltava o faceva l'Hit Parade, era abbastanza due scatole così, perché arrivavi al numero 1 tutta l'estate, tutta la santa estate che c'era Alan Sorrenti, e va bene così. Vi porto dal 1979 al 1977, a proposito di dischi autografati, anche in questo caso ho la fortuna di avere questo 45 giri di Roberto Vecchioni autografato da lui, e in questo caso però vi suono Samarcanda.

potete scaricare l'applicazione gratuita di RVL La Radio, è presente su tutti i digital store, sia iTunes, scusate, che Google Play. Basta digitare per esteso RVL La Radio e gratuitamente scaricate l'applicazione che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione ad internet. Tra l'altro, la nostra applicazione è stata dotata dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare anche in auto e aggiungerei anche sempre in qualità digitale RVL La Radio. Ribadisco e risottolineo che l'applicazione di RVL è completamente gratuita. Ti ricordi quando il programma con Piero Pratesi su RVL La Radio il sabato e la domenica con protagonista della musica 70-80 suonata in vinile? Per questo mese di agosto però protagonista gli appuntamenti speciali, quest'oggi puntata speciale dedicata alla musica italiana. Nel 1976 questa canzone è molto particolare, la canta Franco Simone e lui ha raccontato in un'intervista che Maurizio Costanzo gli disse: beh, comunque sei stato un genio perché sei riuscito a evitare la censura raccontando un rapporto sessuale in una canzone. Non usò proprio queste parole Maurizio Costanzo quando l'ha raccontata Franco Simone, ma io per radio ho dovuto edulcorarle. Beh, la canzone in questione di Franco Simone appunto è Tu e così sia.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55

0: 556.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Guanandris a questa edizione di RVL Informa. A dare l'allarme è stato un gruppo di torrentisti stranieri che in transito in una gola del rio Ogliana di Quarata, nella frazione di Trontano, avrebbe ritrovato un cadavere in acqua. Il corpo si troverebbe nelle acque del torrente da diverse ore, probabilmente giorni. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei soccorritori, affiancati da un elicottero Air Green, in una zona impervia difficile da raggiungere. Alle forze dell'ordine e al soccorso alpino non risultano persone scomparse in zona nei giorni scorsi. Il sindaco di Piedimolera Alessandro Lana ha emesso un'ordinanza per l'apertura del centro operativo comunale per far fronte all'emergenza incendi scattata nella serata di ieri. In seguito a un temporale, infatti, due roghi sono divampati sulle alture di Piedimolera in località Alpe Mongelli e in località Alpe Propiano. L'attivazione del COC si è dunque resa necessaria per assicurare, si legge nell'ordinanza, nell'ambito del territorio del comune, la direzione il coordinamento per la valutazione dell'evolversi della situazione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e AIB di Villa d'Ossola, Piedimolera e Ornavasso. Nella giornata di ieri hanno preso servizio in questura a Verbagna 17 agenti in prova della Polizia di Stato, due dei quali destinati al commissariato di Omegna, assegnati al termine del percorso formativo nelle scuole di Alessandria, Peschiera del Garda, Brescia, Spoleto e Vibo Valentia. Si tratta di 4 donne e 13 uomini di età compresa tra i 21 e i 27 anni che hanno prestato il giuramento il 5 agosto, concludendo così la fase del percorso di preparazione, assumendo formalmente gli impegni connessi all'appartenenza alla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 9 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 33 gradi.
1: RVL informa.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedimolera.
4: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Festival di Sanremo 1984, un giovanissimo Eros Ramazzotti, lo si vede anche, io posso vederlo dalla copertina del 45 giri che ho qua davanti, canta Terra Promessa che vi ho proposto all'interno di Ti Ricordi Quando su RVL la radio nell'appuntamento speciale dedicato alla musica italiana. Il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 su RVL c'è l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile, denominato Ti Ricordi Quando. L'hashtag è Save the Vinyl perché vi suoniamo tutto in vinile. Questa canzone, Terra Promessa, fu prodotta e anche scritta, oltre che da Ramazzotti, anche da Renato Brioschi, dei Profeti. Negli anni 70 ottenne anche 60 successo con i Profeti, poi si diede alla produzione e alla scrittura, tra cui anche Terra Promessa di Ramazzotti. La prossima canzone invece ha una storia un po' particolare, molti purtroppo personaggi di questa storia non ci sono più, diciamo quasi tutti. Siamo agli inizi del 1982 e Alberto Radius chiama Giuni Russo e gli fa avere un nastro dicendo di ascoltarlo, all'epoca si viaggiava molto con le cassette, con attenzione, e che avrebbe dovuto cantare quella canzone. Giuni lo ascolta con la compagna di vita e collaboratrice Antonella Sisini, che cerca però di scoraggiarla, perché a Giuni però questo nastro e soprattutto la musica ricorda gli anni 60. Il testo però non gli piace, perché il testo dice: questa è l'era della distruzione, lei, Giuni Russo, vorrebbe un messaggio più positivo, e allora parla con Franco Battiato. Tra l'altro Franco Battiato, siamo all'inizio dell'82, e riduce dal grande successo dell'album con Giusto Pio la voce del padrone, che ha superato il milione di copie. Battiato accetta di scrivere il testo della canzone insieme a Giuni, e anche Antonella ci mette mano, pensando tra l'altro ai luoghi comuni dell'estate. Si parla di ombrelloni, di bikini, di salvagente, di olio solare e insomma di altri luoghi comuni relativi all'estate degli anni 80. Però vogliono dare qualcosa di diverso tutti e tre nel testo e decidono di vederla come un miraggio vacanziero di una prostituta. Sì, proprio così. È il miraggio vacanziero di una prostituta, viene registrato negli studi di Alberto Radius e Giuni, se vogliamo una nota tecnica, canta un'ottava più bassa, ma quando arriva al ritornello libera la sua voce e si scatena, vincendo tra l'altro anche il Festival Bar con una canzone prettamente estiva, Un'estate al mare.

Nel pezzo dove Giuni Russo canta che si bruciavano le gomme di automobili si sente sotto, io l'ho sentito bene in cuffia, infatti ho messo tutte e due le cuffie per sentirlo bene, la voce di Franco Battiato che partecipa a questo disco non solo scrivendo la canzone con Giusto Pio ma proprio facendo insomma da background vocals come dicono quelli dotti, per cui è effettivamente così. Ve le sogniamo di santa ragione, vi sogniamo l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile con Adriano Pappalardo e ricominciamo.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
12: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.

canzone che vinse il Festival di Sanremo di Morandi, Ruggeri, Tozzi e che raggiunse anche la vetta della Hit Parade italiana il 14 febbraio dell'87 per 8 settimane consecutive, rimase il disco, il 45 giri più venduto in Italia, canzone che nacque durante una festa di Natale a casa di Caterina Caselli quando Raff, che è tra gli autori della melodia, si mise proprio ad abbozzare sul pianoforte la musica di questa canzone. Oltre a Bigazzi a scrivere il testo con la musica c'è anche Raff e c'è anche ovviamente il buon Umberto Tozzi. Si può dare di più? Morandi, Ruggeri, Tozzi, suonata qua su RVL la radio all'interno dell'appuntamento speciale di Ti ricordi quando con Piero Pratesi, speciale musica italiana, perché il mese di agosto vi proponiamo puntate speciali nell'appuntamento del sabato e la domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Arriva anche Pino Mango all'interno della nostra programmazione. Siamo quasi al termine appuntamento di quest'oggi con Lei verrà.

verrà Pino Mango. Mango semplicemente, siamo un rest in peace anche per lui. Siamo giunti a terminare l'appuntamento di questo weekend, di questa puntata speciale di Ti Ricordi Quando, con la musica italiana protagonista. Tranquilli, sabato, il prossimo weekend, sabato e domenica prossimo, saremo ancora qua con Ti Ricordi Quando, suonarvi il sound 70-80 rigorosamente in vinile su RVL la radio, con Piero Pratese ad accompagnarvi. E vi saluto e chiudo lo speciale alla grande, direi, perché vi propongo quella versione uscita nel 1979 dall'album Banana Republic di Dalla, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, rifacimento in chiave reggae di 4 marzo 1943. Ciao ciao da Piero!

0: da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto. Giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi è sabato 8 agosto, con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio lombardo, lungo la Milano-Lecco, sulla 38 dello Stelvio, lungo la 671 della Valseriana e sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale. Considerevole anche il flusso di traffico alle frontiere con la Svizzera e quindi sulla A9 Milano-Chiasso. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle ore 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria della Lombardia e in questo weekend sulla rete autostradale non sono previsti cantieri notturni e quindi interruzioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
10: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
14: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
15: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
16: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
18: In ogni canzone
17: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL la radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Super Trailers.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra 2 nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

Scorpio, su RVL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità.

0: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: apertura alla canottiera Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
4: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo
1: di santa ragione.
2: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

DJ Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per

0: Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è il Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.
1: Ask yourself this.

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo. Una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento. Ogni suono in espressione pura dell'animo. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia del

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.
15: Il suono che senti è quello che ti cambia l'umore della giornata. Riparte ai Love Music.

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.

0: Love Music termina qui. DJ Energy vi dà appuntamento con un nuovo viaggio musicale nella prossima puntata.
1: Kaleidoscopio su RDL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy. Con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa